questa facida, anche se non politica, mujer. Onoga pivača su figura, eh. A jedino što imaš pročitao u kroniku da je